Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:26.
2: Music Clock.
3: Se te va. Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: CBC Radio, comunichi di più.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia di...
2: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero.

Dalla legge, secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione, diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.

E abbiamo iniziato il nostro viaggio con Ladies Man. Sono Franz Di Maggio, come sempre, con una voce italiana però, che cantava in inglese. Lei si chiama Carolina Bubico, qui in compagnia di Nicola Conte e Gianluca Petrella, due grandi personaggi della musica jazz e non solo, direi, produttori a tutto campo. E questo pezzo era veramente molto molto bello, era di ambiente molto bello, Hold On To Your Dreams. E allora, noi abbiamo preso i nostri sogni e ce li siamo portati tutti qui in questo bellissimo studio in cui facciamo tutti i giorni, tutte le sere, rassegna delle voci più belle. E adesso un'altra voce molto interessante, scoperta da poco, devo dire. Lei si chiama Nick West, è una bassista americana, viene dall'Arizona. Questa è Written All Over Me.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nerina Pollitt, un personaggio che abbiamo iniziato a conoscere qui con Ladiesman, lei ispirata da Kate Bush, poi in questo caso invece dai Coldplay, questa era una cover, infatti God Put a Smile Upon Your Face era il titolo che ci siamo ascoltati, del brano che ci siamo ascoltati poc'anzi. Sono Franz Di Maggio, questa è Ladiesman e noi passiamo un personaggio che purtroppo è scomparso a 65 anni nel 2015. Lei è figlia del grande Nat King Cole, Natalie Cole, purtroppo una vita di eccessi, droghe, alcol, eccetera, eccetera, e purtroppo prima o poi il corpo ti viene a chiedere il conto. Questo è stato il caso triste, insomma, di una vita anche piuttosto sconclusionata, insomma, di Natalie Cole. Una voce stupenda, peccato averla persa così. The Very Thought of You.

Lei è Maggie Charlton, una versione molto bella di Welcome By con la Monte Carlo Night Orchestra di Nick the Nightfly. E allora noi andiamo a chiudere il nostro Ladies Man di quest'oggi non con una voce ma col sassofono di Nabia Garcia, che abbiamo appena visto in Sardegna in uno dei suoi concerti a Fordongianos in occasione del Dromos Festival, e devo dire è veramente una jazzista di grandissima qualità, una grande sassofonista, 35enne, inglese di origine, ma insomma evidentemente con una storia molto particolare anche lei alle spalle, perché è figlia di diverse culture, di diverse storie, quindi anche lei, anche nel suo sangue c'è un crocevia molto interessante, perché la madre era della Guyana, e il padre era un regista di Trinidad, quindi una storia molto molto particolare. E quindi con lei e con il suo magico sassofono di Clarity andiamo a chiudere il nostro Ladies Man di quest'oggi. Da Franz Di Maggio, come sempre, un abbraccio, un saluto, take care of you and happy music.

0: dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici, le macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta, rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresce, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:09.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
2: Sono le 3 e 14 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va.
3: Digital Radio.
4: Via.
3: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi. E un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia. Non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi. Forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
2: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Allarme fake news mentre gli operatori sanitari e le autorità locali in Congo combattono per contenere la diffusione del virus Ebola, ActionAid racconta come leggende e disinformazione sulla malattia stiano ostacolando la risposta all'emergenza. Paura, stigma e disinformazione continuano ad alimentare comportamenti rischiosi e a ritardare il ricorso alle cure. Qualità della vita, i nuovi dati del Sole 24 Ore raccontano come si vive nelle città italiane. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
5: Secondo l'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per bambini, giovani e anziani, il benessere nei territori italiani dipende sempre più da servizi di prossimità e reti sociali. In testa alle classifiche Firenze per i bambini, Bolzano per i giovani, Trieste per gli over 65. Forti i divari territoriali, con il Sud che occupa gran parte delle ultime posizioni, soprattutto per lavoro e servizi. Mentre cresce la crisi demografica con anziani in aumento. Tra i segnali positivi diminuisce la disoccupazione giovanile, preoccupano però gli affitti elevati, il peggioramento delle competenze scolastiche e la crescita del disagio psicologico.
4: Di male in peggio, mentre al Senato si discute il DDL caccia, Legambiente lancia l'allarme. Questo disegno di legge indebolisce ulteriormente le tutele della fauna selvatica e aumenta il rischio per l'incolumità delle persone. Con più armi nei territori e meno giorni e spazi sicuri per vivere la natura, camminare, fare escursioni e attività all'aria aperta. Nuove sfide, nel fine settimana si è concluso a Roma il Festival del Lavoro. Ascoltiamo Maurizio Borelli, coordinatore del gruppo Gravi Disabilità di Anmil.
6: Una 3 giorni ricca di spunti e risultati, quella del Festival del Lavoro organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, alla quale Anmil ha preso parte sia come patrocinio istituzionale che come voce di 2 importanti momenti di confronto. Una tavola rotonda con INAIL ed esponenti del mondo paralimpico, nel quale abbiamo raccontato il nostro impegno nel gruppo Anmil per le gravi disabilità, nel portare le istanze di quanti in seguito a un infortunio sul lavoro siano imprescindibilmente legati, da un punto di vista sanitario ma anche sociale, alle prestazioni sociosanitarie erogate dall'istituto.
4: Scritti corsari, comizi corsari, oggi al cinema Andromeda di Roma, la proiezione del racconto video realizzato dagli studenti del liceo Vittorio Gassman. Il progetto nasce da un laboratorio multimediale nel quale i ragazzi hanno reinterpretato in chiave contemporanea l'eredità dei comizi d'amore di Pierpaolo Pasolini, confrontandosi con il proprio territorio e con la società che li circonda. Un'estate su due ruote, saranno oltre 11 milioni gli italiani che utilizzeranno una bicicletta durante le loro vacanze estive. I dati dell'osservatorio Confturismo, Confcommercio, in collaborazione con SVG, fotografano un movimento in continua crescita che riguarda anche la riscoperta di un modo diverso di vivere le vacanze tra mobilità dolce e contatto con la natura. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
0: From 7VA.FM Olitoradio All Go Day. From 7VA.FM Altradio All Go Day. From 7VA Seme Alteradio All Go Day.
7: From 7VA FM LT Radio All Go Day.
8: From 7VA FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
9: From 7VA FM Alterradio, Algo Day.
10: From 7VA.FM barra Alterradio, Algo Day.
11: From 7VA.FM Nautiradio, Algo Day.
12: From 7VA.FM / Alterradio, Algo Day. From 7VA.FM / Altiradio.
13: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
14: Pronto, eccomi.
13: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
14: Sai, grazie a te.
13: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo, e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
14: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia. Ecco, quindi ci troviamo molto bene, sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo. Ecco,
13: ecco Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
14: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo col tempo, penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, lo inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
13: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
14: sì, sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
13: sì,
14: serve
13: sì.
14: Sempre.
13: Tra l'altro da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
14: esatto,
13: bisogna
14: sì sì sì, quindi ancora più ansia.
13: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
14: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti,
1: importantissimo,
0: anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no, e poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto
1: quello,
0: bello,
1: sì.
0: quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai. Já sabia.

0: Un po' di musica gialla, verde, blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo. Grazie davvero, quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao
1: ciao. Ciao, ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci. From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà immergere nell'epoca d'oro delle grandi ballate rock, quelle che hanno fatto innamorare intere generazioni. Da un lato, l'amore assoluto e devoto di Bryan Adams, dall'altro, la malinconia magnetica e graffiante dei Guns N' Roses ci porteranno un po' le due metà del cielo, dell'amore e del ballad rock. Iniziamo con quel brano che ha riscritto la storia delle classifiche, Everything I Do It For You, di Bryan Adams, e siamo negli anni 90. Se cercate la definizione di canzone d'amore totale, beh, questa lo è, l'avete trovata. È scritta per la colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri. Questa ballad non è semplicemente un brano lento e carezzevole, è un giuramento. La voce roca di Bryan Adams ci trascina in un mondo dove non esistono limiti a ciò che si farebbe per la persona amata. È, come si dice, un inno alla dedizione, semplice, potente e universale, facilmente comprensibile, e il messaggio è chiaro. Ma come sempre, a noi di Musical Chatter piace andare a caccia di curiosità, e ce ne sono. Intanto questo pezzo detiene un record pazzesco, è rimasto al primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito per ben 16 settimane consecutive, insomma 4 mesi più o meno. Un primato che è durato per decenni, non l'ha battuto nessuno per un bel pezzo. Pensate che la gente scherzava dicendo che non si poteva accendere la radio senza sentire le prime note di pianoforte di questo brano. Poi c'è il tocco di Matt Lange, il leggendario produttore, lo stesso degli AC/DC e di Shania Twain, per dire. E si dice che la canzone sia stata scritta e registrata in tempi record, meno di un'ora, partendo da un'idea melodica che Bryan e Matt avevano abbozzato così, quasi per caso. A volte la magia non ha bisogno di lunghe gestazioni. E infine una nota cinematografica. Kevin Costner, protagonista del film, volle fortemente Bryan Adams perché cercava un suono che non fosse troppo antico, anche se poi il film era ambientato nel Medioevo, ma voleva un suono che avesse comunque un'anima classica. Il risultato? Una canzone che ha finito per oscurare, quasi, il successo della pellicola stessa. E allora prepariamoci a sognare. Everything I Do It For You, di Bryan Adams.

Amici di Musical Chatter, era Bryan Adams. Avete sentito come la melodia cresce piano piano fino a esplodere? Un vero manuale su come si scrive una hit mondiale. E ora siamo pronti per la seconda parte. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito perché ci aspettano i Guns N' Roses con la loro intramontabile Don't Cry. Qui l'amore si tinge di tinte più oscure e sofferte. Non è una promessa solare, ma anzi una supplica sussurrata fra le lacrime. È il lato vulnerabile del rock duro, quello che ci ricorda che anche i ragazzacci di Los Angeles hanno un cuore che a volte sanguina. L'ispirazione del brano è una storia vera e piuttosto intricata. Il testo fu scritto da Axl Rose dopo che una ragazza di cui lui era innamorato e che lo stava lasciando gli disse proprio non piangere. E quel momento di dolore si trasformò in uno dei brani più amati dalla band. Poi ci sono anche delle curiosità più specifiche. Ad esempio ci sono due versioni di questo brano. Una è quella classica che troviamo nell'album Use Your Illusion, parte 1. L'altra ha un testo alternativo e si trova nel volume 2 dello stesso album. I Guns amavano così tanto questa melodia da non riuscire a scegliere quale versione pubblicare, così ce le hanno messe tutte e due. Una chicca che apprezzeranno i veri fan riguarda il videoclip. Intanto è uno dei più costosi e complessi della storia del rock, ma forse questo lo si dice sempre finché non ne arriva uno più costoso, comunque pare che questo sia vero. Poi include scene di litigi, include visioni oniriche e persino Axl Rose durante una seduta di analisi. Durante le riprese la band stava quasi per sciogliersi a causa delle tensioni interne e quella sofferenza che si vede sullo schermo, beh, pare che fosse in gran parte reale. Ancora una nota sulla voce. Bisogna ascoltare bene il finale perché Axl tiene una nota altissima per diversi secondi, dando prova di forza incredibile che dimostra perché fosse considerato una delle voci più potenti del pianeta. Poi c'è anche il contributo di Shannon Hoon dei Blind Melon ai cori, che aggiunge quel tocco di calore folk a un pezzo che invece sarebbe puramente rock. Diciamo che se Bryan Adams ci ha fatto giurare amore eterno, i Guns ci insegnano come sopravvivere a un addio senza perdere la dignità. E allora concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare per la prossima. Alziamo il volume e lasciamoci andare. Ci sono i Guns N' Roses con Don't Cry.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 3:59.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

ufficialissimo, non ci sono più le mezze stagioni, diciamo anche che c'è anche chi gradisce, no, l'arrivo della prima ondata, perché siamo...

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte
1: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
2: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va, Digital Radio.
3: Via.
4: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: 2 minuti, un libro.
13: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento, sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
4: Il GR Ambiente dell'agenzia DIA.
5: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedischimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso. Gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
6: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio,

0: imprevedibile e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 44 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la trap.

0: stanno facendo un censimento porta a porta. Si presenta uno all'appartamento, suona, questo è la porta, fa: buongiorno, mi scusi, dobbiamo fare un censimento. Il suo nome? Lo fa: Adamo. Ah, bene. Il nome di sua moglie? Eva. Incredibile. C'è anche il serpente? Sì, un attimo.
1: Socerà, de onno!
2: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: Un uomo passa l'intero pomeriggio in un motel con l'amante. Fanno l'amore tutto il pomeriggio. Mo a un certo punto se stanno rivestendo, lui si fa una bella doccia. Quando si rimette la camicia, si guarda allo specchio e si accorge che lei ha fatto un succhiotto enorme sul collo. Capirei, gli prendo in colpo. Mo mentre va a casa comincia a pensare come può giustificarsi, no? Non appena arriva a casa, apre la porta, come spalanca la porta, questo c'è un bel pastore tedesco che prende e fa le feste, gli esalta addosso. Lui, capirai, prende l'occasione al balzo, si butta per terra e comincia a far finta di combattere col cane. A un certo punto si stacca e fa: no, Rocky! Si gira verso la moglie e fa: amore, guarda che mi ha fatto il cane sul collo. Lei si gira e fa: sì, guarda a me che mi ha fatto su Essin.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 12 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: treta. É treta.
1: Marília, canta agora, vai.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: Valeu! Love you!
1: 7BA.FM
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 5 e 52 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di zona 24 arriva Sandra Phoenix.

ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua Frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di mano.

di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6

E al numero 6 è naturalmente Fare il Beast in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 27 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock,
6: sette va, Digital Radio,
5: via.
6: Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Il GR politico dell'agenzia di...
4: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il presidente John Elkann, il vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
5: From 7VA.FM, Orito Radio, All Go Day. From 7VA.FM, Alt Radio, All Go Day. From 7VA, Sene Alt Radio, All Go Day.
6: From 7VA, FM Alt Radio, All Go Day.
7: From 7VA. FM barra diagonal alter radio, algo day.
8: From 7 va FM alter radio, all go day.
9: From 7 va punto FM barra alter radio, all go day.
10: From 7 va punto FM alter radio, all go day.
11: From 7va.fm / alter radio, all go day. From 7va.fm / altiradio.
12: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
13: Pronto, eccomi.
12: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito. Sai,
13: grazie a te.
12: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa

0: Arena, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
1: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tanto. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
0: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
1: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino.
0: Sì,
1: serve
0: sì.
1: Sempre.
0: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
1: esatto.
0: Bisogna
1: sì, quindi ancora più ansia.
0: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
1: Va bene.

classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante perché stiamo così avendo una telefonica

0: Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia, però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile, sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre e che, tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti,
1: importantissimo,
0: anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no, e poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no, quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età. Invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico, soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. All go day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo di grandi voci femminili italiane capaci di trasformare le parole in un abbraccio che resta nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara dolcezza, firmata da una delle nostre artiste più amate, Giorgia, con la sua emozionante L'Eternità. Se l'amore avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di uno scudo invisibile, perché Giorgia ci canta di una protezione che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza di esserci, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano che parla di dedizione pura, quella promessa silenziosa di non lasciarsi andare mai, nemmeno quando la strada si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano, L'Eternità, vanta una firma d'eccezione. È stato scritto per Giorgia da Fabrizio Moro. La collaborazione è nata da una stima profonda fra i due artisti. Moro ha dichiarato di aver scritto queste parole pensando proprio alla capacità unica di Giorgia di rendere eterna ogni nota che sfiora. Inserita originariamente nell'album Senza paura del 2013, la canzone ha poi vissuto una seconda vita nel 2018 in una versione speciale che vede anche i due artisti duettare insieme. Poi c'è il significato profondo del testo. Qui l'eternità non è un concetto astratto o lontano, ma è la capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi. È il racconto di un amore che si fa casa, un luogo dove ripararsi quando fuori il mondo fa troppo rumore. E quando Giorgia canta «Ti verrò a cercare ogni volta che ti perderai», non è solo musica, ma è un giuramento di protezione totale. Una nota tecnica. Ascoltiamo con attenzione il controllo vocale, perché Giorgia inizia quasi sussurrando, col suo timbro caldo, confidenziale, per poi aprirsi in un inciso solare, ma mai forzato. In questa interpretazione la sua straordinaria tecnica è messa totalmente al servizio dell'emozione. Non serve a stupire, ma ad avvolgere l'ascoltatore come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare da questa splendida promessa. Ecco qua l'eternità e la voce cristallina di Giorgia.

0: assolutamente. L'eternità.
1: Amici di Musical Chatter, era la voce di Seta di Giorgia. Abbiamo sentito che delicatezza finale, un brano che non finisce ma svanisce nell'aria come un profumo. E ora siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Cambio di marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta Silvia Mezzanotte con la sua personalissima versione di I Will Survive, tratta dal progetto Le Mie Regine. Qui non si parla di protezione ma di riscossa. La Mezzanotte prende il classico di Gloria Gaynor e lo trasforma in un manifesto di forza tutta al femminile, unendo la grinta del pop alla sua impeccabile tecnica vocale, ma anche espressiva e, quando serve, anche teatrale, perché l'ispirazione di questo brano nel repertorio di Silvia Mezzanotte nasce anche dal fatto di essere incluso nelle Mie Regine, quello spettacolo teatrale che lei ha dedicato alle grandi donne, alle grandi voci della musica. I Will Survive rappresenta la tappa fondamentale del viaggio, il momento in cui una donna decide che non si spezzerà. E allora andiamo a cercare qualche curiosità un po' più specifica. Silvia Mezzanotte ha voluto dare a questo pezzo un taglio quasi orchestrale e drammatico, perché non è solo una canzone da discoteca, ma un pezzo di teatro. La sua interpretazione mette in luce tutte le parole che parlano di rinascita e le rende più profonde grazie alle sfumature di quella bella voce, della sua voce che, come sappiamo, ha una versatilità rara, capace di passare dal pop ad un registro quasi lirico. Un dettaglio per i fan. Silvia racconta spesso che cantare questo brano è per lei una liberazione catartica. Dopo gli anni incredibili passati con i Mattia Bazar, questa canzone simboleggia anche la sua capacità di brillare come solista, sopravvivendo al cambiamento e vincendo la sfida con il suo passato artistico. Ancora sulla voce, è importante, in questo caso importantissima. Prestiamo attenzione ai passaggi di registro. Intanto Silvia non imita Gloria Gaynor, ma la sfida quasi sul terreno della potenza vocale pura, perché porta il brano verso vette altissime che solo poche interpreti elette possono permettersi di toccare senza perdere mai il controllo del suono. E se prima Giorgia ci ha cullato, qui Silvia Mezzanotte ci dà la spinta per rialzarci a testa alta. Quindi direi che concludiamo la puntata. È stata tutta dedicata a due straordinarie interpreti italiane. Silvia Dini vi saluta e vi ricorda di non mancare ai prossimi appuntamenti con Musical Chatter. E ora alziamo volume, tiriamo fuori la grinta. Silvia Mezzanotte con I Will Survive.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: Sono le 7:06.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: habitación.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
4: È mercoledì 27 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita. E quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo, gustatelo. Osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca, memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzate.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Cultura dell'agenzia di
3: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione che si svolgerà...
4: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint or just some more space, now's the perfect time to make it happen with a home equity loan from CME Federal.

0: Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
1: 7:40. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
2: Baguinho, chegou a hora de louvar o 01.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:45 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Libano, 31 morti nell'offensiva israeliana, Tel Aviv attacca anche via terra, Iran ancora schermaglie con gli Stati Uniti. Il Papa a rispettare i diritti umani di tutti, a Gaza la popolazione sta soffrendo. Meloni attacca Bruxelles dal palco di Confindustria, l'Unione faccia meno e faccia meglio, l'opposizione contro la Premier. Sinner buona la prima, esordio vincente al Roland Garros.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Davide Camera. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima.
3: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'area militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, in monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Intanto arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Le parole di Leone XIV, che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
4: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto: faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni. Sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
5: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
6: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
2: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini, che poi ha rilanciato sulla questione salariale.
7: Resta aperta la questione salariale. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla. Le basse retribuzioni allontanano i giovani dall'Italia. Troppi settori offrono solo contratti a tempo e salari insufficienti. Se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo condividere tutti il principio che la redistribuzione è una questione di attrattività per l'Italia e per le sue imprese.
2: Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo l'incidente costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia, con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
8: Ho cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene, con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano L'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo come ottenerlo. Questa frase non poteva che essere anonima, perché sperimentata un po' da tutti. Ad esempio, per noi femminucce della redazione di Almanacca, è facile ottenere un appuntamento con gli ascoltatori migliori del mondo attraverso la vostra radio del cuore. Ci basta chiedere. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Continua anche oggi la speciale scuola di Galateo, riferita alla degustazione delle rostelle, grazie agli iscritti gelosamente custoditi al Macangusa di Civitella Casanova, dove aver appurato che il ceppetto va impugnato con una mano sola. Segue un'altra norma fondamentale, la di tiranini d'ind. I pezzetti di carne che compongono l'arrosticino vanno sfilati con un solo ausilio dei denti.

Agli esordi nessun componente del gruppo sapeva suonare uno strumento. Il nome della band è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese Unemployment Benefit from 14 UB40.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7 Va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora sulla Facebook page 7 Va Wildlife. Chissà miau da Simona Mattioli.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Nell'81 il trio appena formato abita sopra la sala prove dei Sex Pistols. Con il loro contributo le tre girl registrano il loro primo demo, un successo nei club senza però sfiorare la UK Top 75. Nell'83 esce l'album d'esordio. Un videoclip ne vede in un incontro di pugilato con un massiccio boxer messo a tappeto da quelle che la voce narrante fuori campo descrive come tre ragazze delicate. Da allora più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, le Bananarama.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su Siamo ad appunto ML?
2: No,

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: bellezza. Sono le 8:32.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Un'energia che contagia. Oggi è il grido che contagia.
16: 16 radio, comunichi di più.
15: Un'energia che contagia. Oggi è il grido che contagia.
16: 16 radio, comunichi di più.
17: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
18: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
19: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
18: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla Dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di Freed, incontrato tra i padiglioni della
20: sede. I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
21: Hey, good morning.
20: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
21: Yep, they sure are.
20: We made

0: dirlo, è vraiment chaotique, pour ne pas dire dramatique.
1: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
2: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del Movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
3: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una parola al giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole che non pensavi esistessero. Oggi, aduggiare. Ebbene sì, in italiano abbiamo una parola che ha il significato preciso di nuocere facendo ombra. Già questo è meraviglioso. Ma notare che questo verbo, a dispetto della ricercatezza, è facilissimo da usare ed è parente di alcune delle nostre parole più familiari, è ancora più sorprendente. Luggia dentro ci si legge subito. Purtroppo cercare di vedere in che modo luggia e l'aduggiare emergono in italiano è come cercare di vedere nella nebbia. Ciò che è sicuro è che sono voci ereditarie, trasformate per via popolare. Ma a partire da quale materia prima? Secondo alcuni si deve partire dai latini odia e odiosus, per arrivare a luggia e alluggioso prendendoli dai significati di noia. Ma secondo altri è da udus, cioè umido, che si dovrebbe partire, per procedere dal bagnato e ombroso, in effetti il primo significato con cui appare luggioso, fino al noioso. Altre ricostruzioni contemplano un percorso che scaturisce dal verbo uro, bruciare, impoverire, e si intreccia con le prime due in una trama torbida di concetti e suoni, che però infine ci rende limpidamente luggia, luggioso e l'aduggiare che conosciamo. Ora, per capire il verbo aduggiare, che è vecchio quanto l'italiano stesso, dobbiamo pensare a un grande albero fronzuto. Prendiamo un noce. Sotto non solo non vi crescono altri alberelli o arbusti, ma perfino l'erba stenta. Così possiamo parlare di come la casa aduggi l'orticello che abbiamo piantato a nord, della siepe verde che aduggia i vasi fioriti, del leccio che aduggia il prato, che alla prima pioggia diventa un pantano. Si potrebbe anche prendere in positivo e parlare di come la palma aduggi la sdraio su cui stiamo a leggere. Ma la negatività dell'uggia è un pregiudizio forte, che così ce la fa usare poco volentieri. Partendo da qui, gli usi figurati sono ampi, rigogliosi e incisivi. I membri di maggior spicco di un collettivo aduggiano tutti gli altri. Il professionista Narciso, che ha le mani dappertutto, aduggia i giovani del suo studio. La personalità traboccante aduggia i figli. Ci racconta un opprimere, un ostacolare. E lo fa in una maniera insolita ed eccezionalmente aggraziata e penetrante. Chi o ciò che aduggia non toglie terra, non toglie spazio, non schiaccia fisicamente né soffoca, levando aria, ma impoverisce le possibilità di crescita intorno a sé, accaparrandosi il nutrimento luminoso, proiettando dall'alto un'ombra indebolente con effetti permanenti. Questa azione che nuoce svuotando di energia è distillata in maniera eccezionalmente intelligente in un altro

Il significato dell'adugiare: l'intristire. La consapevolezza dell'assenza di prospettive adugia il lavoratore. Una malattia che si protrae adugia chi ne soffre. La pioggia che continua adugia tutti. Tristezza, ostacolo alla crescita, impedimento della luce, sono significati l'uno per mezzo dell'altro, intrecciati con trefoli misteriosi in una robusta corda di significati da quei cordari senza nome dei nostri nonni del Medioevo. Una parola non lieta, ma meravigliosa.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8 e 47 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare.

No answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che dalla posizione 24 si porta in 20ª piazza. Allora Amber Rose con questa sua sensualissima Silver Frame.

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia della decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coughlin Hollow arriva a Brenda James. Next

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty, in La Selva di Sora, significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:24. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Allarme fake news, mentre gli operatori sanitari e le autorità locali in Congo combattono per contenere la diffusione del virus Ebola, ActionAid racconta come leggende e disinformazione sulla malattia stiano ostacolando la risposta all'emergenza. Paura, stigma e disinformazione continuano ad alimentare comportamenti rischiosi e a ritardare il ricorso alle cure. Qualità della vita, i nuovi dati del Sole 24 Ore raccontano come si vive nelle città italiane. Il servizio è di Anna Monterubianesi.
7: Secondo l'indagine 2026 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita per bambini, giovani e anziani, il benessere nei territori italiani dipende sempre più da servizi di prossimità e reti sociali. In testa alle classifiche Firenze per i bambini, Bolzano per i giovani, Trieste per gli over 65. Forti i divari territoriali, con il Sud che occupa gran parte delle ultime posizioni, soprattutto per lavoro e servizi. Mentre cresce la crisi demografica con anziani in aumento. Tra i segnali positivi diminuisce la disoccupazione giovanile, preoccupano però gli affitti elevati, il peggioramento delle competenze scolastiche e la crescita del disagio psicologico.
6: Di male in peggio, mentre al Senato si discute il DDL caccia, Legambiente lancia l'allarme. Questo disegno di legge indebolisce ulteriormente le tutele della fauna selvatica e aumenta il rischio per l'incolumità delle persone. Con più armi nei territori e meno giorni e spazi sicuri per vivere la natura, camminare, fare escursioni e attività all'aria aperta. Nuove sfide, nel fine settimana si è concluso a Roma il Festival del Lavoro. Ascoltiamo Maurizio Borelli, coordinatore del gruppo Gravi Disabilità di Anmil.
1: Una 3 giorni ricca di spunti e risultati, quella del Festival del Lavoro organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, alla quale Anmil ha preso parte sia come patrocinio istituzionale che come voce di 2 importanti momenti di confronto. Una tavola rotonda con INAIL ed esponenti del mondo paralimpico, nel quale abbiamo raccontato il nostro impegno nel gruppo Anmil per le gravi disabilità, nel portare le istanze di quanti, in seguito a un infortunio sul lavoro, siano imprescindibilmente legati, da un punto di vista sanitario ma anche sociale, alle prestazioni sociosanitarie erogate dall'istituto.
6: Scritti corsari, comizi corsari, oggi al cinema Andromeda di Roma, la proiezione del racconto video realizzato dagli studenti del liceo Vittorio Gassman. Il progetto nasce da un laboratorio multimediale nel quale i ragazzi hanno reinterpretato in chiave contemporanea l'eredità dei comizi d'amore di Pierpaolo Pasolini, confrontandosi con il proprio territorio e con la società che li circonda. Un'estate su 2 ruote, saranno oltre 11 milioni gli italiani che utilizzeranno una bicicletta durante le loro vacanze estive. I dati dell'osservatorio Confturismo, Confcommercio, in collaborazione con SVG, fotografano un movimento in continua crescita che riguarda anche la riscoperta di un modo diverso di vivere le vacanze tra mobilità dolce e contatto con la natura. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
5: 9:34.
8: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo você.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:38.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Poco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sono le 10 e 5 minuti.
2: Music Club.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
2: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevaturiedisimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
3: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

C'è sta uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito riscappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo, che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Sì, io almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. E corre sempre tutto nudo. Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità. Lei corre nudo però col preservativo infilato. Solo quando piove.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: universo.
1: Tentación.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Medio Oriente: Israele elimina il capo militare di Hamas a Gaza, 31 morti in Libano. Iran, Stati Uniti, l'accordo non si sblocca. Trump, grande intesa o niente. L'Italia nella morsa del caldo, temperature oltre la media anche in Francia e Regno Unito. Sinner sul velluto al Roland Garros. All'esordio vittoria in 3 set su Tabur.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Davide Camera e Daniela Ubaldi. L'offensiva israeliana contro il Libano non conosce soste. A Gaza è eliminato il capo militare di Hamas, mentre le trattative tra Stati Uniti e Iran non hanno ancora portato all'accordo per la fine della guerra. Il servizio.
5: I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Ad annunciarlo stamani il ministro della difesa israeliano Katz. Israele poi non ferma la sua offensiva in Libano. Almeno 31 i morti provocati dagli attacchi di Tel Aviv nel paese di Cedri nelle ultime 24 ore. Le truppe di terra dello Stato ebraico hanno superato la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Intanto la tensione resta altissima anche tra Iran e Stati Uniti. Accordo grande e significativo, non ci sarà nessuna intesa. L'out del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca e non più a Camp David una riunione dell'intero governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso parlando di raid di autodifesa. Ci difenderemo. La replica dell'Iran. Per Giornale Radio, Davide Camera.
4: E dal Papa arriva da Castel Gandolfo un nuovo appello per la popolazione di Gaza e per il rispetto dei diritti umani. Sentiamo Leone XIV.
6: Stiamo provocando sempre più odio, la violenza non aiuta da tutte le parti, quindi penso che il messaggio deve essere uno di tornare ai negoziati, a cercare con il dialogo a risolvere i problemi e sempre rispettando i diritti umani.
4: Dal palco di Confindustria a fondo di Meloni contro l'Unione Europea. Bruxelles è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce. Faccia di meno e faccia meglio, ha detto la Premier. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare a una riforma comune della burocrazia in Italia. Meloni dimentica che va in Europa da 4 anni, replica

0: La primavera del turismo italiano, 23 milioni di arrivi, cioè persone effettivamente giunte in una struttura ricettiva del bel paese e 71,6 milioni di presenze, ovvero sia il numero di notti prenotate. Numeri che confermano il felice momento dei flussi turistici nel nostro paese nel periodo gennaio-marzo 2026, nel consueto monitoraggio dell'Istat. Più 4,2% di arrivi, più 7,5% di presenze nel primo trimestre del 2026. Oltre la metà delle presenze, sottolinea l'Istituto di Statistica, sono dovute alla componente straniera, che rappresenta il 54,6% del totale. E sono proprio le presenze straniere ad aumentare, più 12,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quanto alla tipologia di struttura ricettiva preferita, il settore alberghiero conta nei primi tre mesi 16 milioni di arrivi e 46,3 milioni di presenze, mentre il settore extra alberghiero, alloggi privati in affitto per brevi periodi o per finalità turistiche, conta solo 6,9 milioni di arrivi, ma vola nei numeri, più 14,7% rispetto all'anno scorso, sempre grazie al turismo straniero. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani quattro città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. L'anticiclone sta provocando disagi e anche vittime in Europa. In Gran Bretagna ha superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. In Francia sono almeno 7 i morti per questa ondata di calore. Chiesta dalla Procura di Modena una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio scorso ha travolto 7 persone in pieno centro città, fuori pericolo intanto. Uno dei feriti più gravi, un 55enne residente nel modenese. Tennis, partenza positiva per Sinner al Roland Garros, eliminato in 3 set il francese Tabour per 6-1, 6-3, 6-4. Sentiamo il numero 1 del mondo.
2: Sempre il 100% di questa giornata che ho, poi magari oggi non sono il 100% mio, però ho dato tutto quello che ho. Ripeto, anche questo, non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita e vediamo come va, no? Però ripeto, primi turni non sono mai semplici a prescindere, quindi sono contento.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mercoledì 27 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina, che nel riff

Ferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito per una quasi omonimia annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo come ottenerlo. Questa frase non poteva che essere anonima, perché sperimentata un po' da tutti. Ad esempio, per noi femminucce della redazione di Almanacca, è facile ottenere un appuntamento con gli ascoltatori migliori del mondo attraverso la vostra radio del cuore. Ci basta chiedere. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Continua anche oggi la speciale scuola di Galateo, riferita alla degustazione delle rostelle, grazie agli iscritti generosamente custoditi al Macangusa di Civitella Casanova, dove aver appurato che il ceppetto va impugnato con una mano sola. Segue un'altra norma fondamentale, la di Tiranini d'Ind. I pezzetti di carne che compongono l'arrosticino vanno sfilati con un solo ausilio dei denti.

Agnès Ordi, nessun componente del gruppo sapeva suonare uno strumento. Il nome della band è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese Unemployment Benefit from 14, UB40.

0: Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7 Va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e sulla Facebook page 7 Va Wildlife. Kiss and Meow da Simona Mattioli.
1: Thank you.

È stata una lunga strada. Quando ero nelle Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Nell'81 il trio appena formato abita sopra la sala prove dei Sex Pistols. Con il loro contributo le tre girl registrano il loro primo demo, un successo nei club senza però sfiorare la UK Top 75. Nell'83 esce l'album d'esordio. Un videoclip ne vede in un incontro di pugilato con un massiccio boxer messo a tappeto da quelle che la voce narrante fuori campo descrive come tre ragazze delicate. Da allora più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, le Bananarama.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su Siamo ad.ml?

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 11:22.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
4: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. neurale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
5: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
7: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
7: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
8: Onze horas e 35 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
9: Paguinho, chegou a hora de louvar o 01.

0: Uma salva de palmas pra Deus, aí, gente! Ah, mulher!
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11 e 44 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 27 maggio. Ariete, la luna contraria vi impedisce di vivere con serenità i rapporti professionali, siete sempre sul chi va là. L'amore continua a mandare segnali contraddittori. Toro, non caricatevi di troppi impegni, avete bisogno anche di distrarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. La luna rende il lavoro molto produttivo. Gemelli, si aprono nuovi scenari sul lavoro. La luna può portare delle novità clamorose che potrebbero consentirvi di risolvere annosi problemi. Mercurio vi chiede di essere comunque sempre prudenti. Cancro, in famiglia sarebbe il caso di non essere così severi. Spesso sono proprio i vostri cari a dover sopportare i vostri errori senza farveli pesare. L'amore può regalarvi momenti emozionanti. Leone, un consiglio valido va tenuto in considerazione perché potrebbe rappresentare la soluzione ad un problema che vi assilla da tempo. L'amore vi rende euforici. Vergine, nella coppia c'è grande intesa e desiderio di trasgredire. Invitate il vostro partner a fare nuove esperienze. Sul lavoro meglio non farsi troppi nemici. Bilancia, una luna fortunata contribuisce ad alleggerire il vostro carico di lavoro. Possono arrivare aiuti insperati. L'amore può riprendere quota. Scorpione, non è standovene da soli che troverete la soluzione ai vostri problemi. Se vi sentite stanchi e annoiati, dovete frequentare posti nuovi. Venere rende intensi i rapporti sentimentali. Sagittario, il lavoro vi costringe a fare qualche extra, ma non potete abbandonare sul più bello quando il traguardo è a portata di mano. L'amore vi aspetterà. Capricorno, oggi sarebbe molto meglio contare solo sulle vostre forze se non volete andare incontro a cocenti delusioni. In amore siete molto affascinanti. Acquario, l'amore sembra essere molto intenso in questo momento, soprattutto perché ha deciso di intraprendere una nuova strada. Sul lavoro siete un vulcano di idee. Pesci, non è mai facile starvi dietro quando siete stralunati. La vostra capacità di concentrazione oggi sarà veramente bassa. È un periodo di euforia per l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Benvenuti al talk show, Caso Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Caso Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Caso Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna a tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
3: Sono le 12 e 5 minuti.
4: Music Clock. 7va. Digital Radio. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 2 minuti, un libro.
14: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia. C'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai 2 fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
15: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
16: Il GR politico dell'agenzia di
17: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, Comprato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Quando pensate che sia tutto finito, e vedete solo il buio, e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema, e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: A una certa ora della notte.
5: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
6: Ah, è lei!
5: Al mixer Paolo Marchionne.
6: Ha sentito?
7: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
8: 16 radio, comunichi di più.
9: Chitarre elettriche suonano il ritmo del nostro cammino. La vita è una canzone su note di crescita e destino.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio. Nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo come ottenerlo. Questa frase non poteva che essere anonima, perché sperimentata un po' da tutti. Ad esempio, per noi femminucce della redazione di Almanacca, è facile ottenere un appuntamento con gli ascoltatori migliori del mondo attraverso la vostra radio del cuore. Ci basta chiedere. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Continua anche oggi la speciale scuola di Galateo, riferita alla degustazione delle rostelle, grazie agli iscritti generosamente custoditi al Macangusa di Civitella Casanova, dove aver appurato che il ceppetto va impugnato con una mano sola. Segue un'altra norma fondamentale, la di tiranini d'ind. I pezzetti di carne che compongono l'arrosticino vanno sfilati con un solo ausilio dei denti.

Agnes Ordi, nessun componente del gruppo sapeva suonare uno strumento. Il nome della band è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese Unemployment Benefit from 14 UB40.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7 Va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora sulla Facebook page 7 Va Wildlife. Chissà miau da Simona Mattioli.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Nell'81 il trio appena formato abita sopra la sala prove dei Sex Pistols. Con il loro contributo le tre girl registrano il loro primo demo, un successo nei club senza però sfiorare la UK Top 75. Nell'83 esce l'album d'esordio, un videoclip ne vede in un incontro di pugilato con un massiccio boxer messo a tappeto da quelle che la voce narrante fuori campo descrive come tre ragazze delicate. Da allora più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, le Bananarama.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su Siamo ad appunto ML?

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
4: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: le 13 e 18 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2 contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 28 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: ladies and gentlemen.
1: 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Tenneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Il bentornati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora ci siamo, apertura di puntata di una delle più ghiotte, beh, perché insomma nell'arco settimanale sono diversi gli appuntamenti, andiamo in onda tutti i giorni, però ce n'è uno che a essere fortunati lo si pesca ed è il caso di oggi a quest'ora. Beh, gli aficionados seri, quelli tosti e preparati lo sanno benissimo, è tempo della più alta new entry della settimana. Mamma mia, c'è da tremare perché gli Yes hanno tirato fuori From a Page, un'edizione rivisitata del loro super album.

posizione numero 17 per un brano che adesso inizia davvero a salire la stragrandissima. Lo ascoltiamo da qualche settimana, un po' lento nell'ascesa, adesso staremo a vedere fino a dove tornerà a salire.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

contiene anche questa tridimensionale Who Do You Know, che sale fino in ottava posizione. Già tempo per

situazione. In particolare salutiamo il nostro super irmão che è Jean Rodriguez. Ma attenzione, perché arrivano i Saiketo, Zona 2, e tutto per il momento te lo goda Chico. It

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: il sud del Libano sotto le bombe israeliane, oltre 30 morti. In Iran gli americani attaccano dei posamine, ma i venti di guerra al momento sembrano placarsi. Spagna, partito socialista sotto inchiesta, si aggrava la posizione dell'ex primo ministro Zapatero. Caldo l'Italia, le prese con la prima ondata di afa, temperature fuori controllo a fine maggio. Tennis, Roland Garros, Sinner e Dardari, dagli ostacoli argentini a un possibile incrocio agli ottavi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Nicola De Muro, Davide Camera, Nicola Compagnone per lo sport, Lorenzo Villanetti. Il Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana.
3: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali. Lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Sono preoccupato per la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Lo ha detto stamane il Papa al termine dell'udienza generale. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha confermato che Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Pedro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del partito a Madrid. Prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro. La richiesta è arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan Senese. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono 4 nelle ultime 24 ore i morti sul lavoro in Italia. L'ultimo in ordine di tempo è un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici. È morto ieri schiacciato da un macchinario a Francofonte, nel Siracusano. Le altre 3 vittime in Toscana, Emilia e Sicilia. È atteso per oggi il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. I valori sono ben oltre la media stagionale. Fa il quadro della situazione Federico Brescia, de ilmeteo.it, al microfono di Nicola Compagnone.
4: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio. Siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
5: Quelle temperature miti che magari c'erano inizio mese non ci saranno più da qui almeno fino alla fine di settembre.
4: Sì, assolutamente, sicuramente, molto probabilmente, perché il 100% di sicurezza non ce l'abbiamo mai in meteorologia, ma molto probabilmente temperature del tipo 15-17 gradi all'alba in città come Torino e Milano probabilmente non le faremo più da qua fino a settembre. Chiaro.
5: Ponte del 2 giugno, che può essere un po' il primo esodo estivo di quest'anno, cosa possono aspettarsi gli italiani?
4: C'è un po' di variabilità secondo gli ultimi aggiornamenti, ma è una variabilità soprattutto, diciamo, relegata alle zone interne, quindi se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
2: Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Darderi. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi.
6: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Darderi. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
7: Non voglio avere impianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando giochi il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
6: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
8: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui. Che è la numero uno argentino, quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
6: Appuntamento con i due match a domani. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 21 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sanità dell'Agenzia di.
2: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: Insomma, c'è sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimediano le cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto se vagnano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Ah, portaci la stanza di i sordi. Questo si guarda, i sordi. Ma questa è la banca dello sperma.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Frequenza. Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Universo.
1: Tentación.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
5: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate

0: Via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: cuarto.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Si vince solo con la pace e il diritto. Oggi a Roma l'iniziativa nell'ambito dell'assemblea del Forum del Terzo Settore per analizzare lo scenario internazionale e il ruolo del terzo settore di fronte ai conflitti, alle disuguaglianze e alle crisi internazionali. Riprendiamoci il 2 giugno, sbilanciamoci e Rete Pace e Disarmo lanciano un appello per celebrare la Repubblica della Pace, del Lavoro, dei Diritti e dell'Ambiente. Ascoltiamo Alfio Nicotra di Rete Pace e Disarmo.
7: Riprendiamoci la festa della Repubblica. Non lasciamo che anche quest'anno sia sequestrata dalla parata militare. Sono 80 anni dalla vittoria al referendum in cui gli italiani e le italiane cacciarono il re e la monarchia. Ci troviamo tutti e tutte dunque il 30 maggio alle ore 9 in piazza Vittorio, muniti tutti di bicicletta, per attraversare in 4 tappe la città e ricordare la Repubblica che ripudia la guerra, del diritto al lavoro e all'ambiente, dei diritti civili e sociali.
6: Sguardo sul presente, c'è un passaggio dell'enciclica Magnifica Humanitas che ci ha colpito particolarmente, il richiamo a un mondo che sembra aver smarrito la grammatica del noi. Lo dice Emiliano Manfredonia, presidente nazionale ACLI, commentando la prima enciclica di Papa Leone XIV. È un'immagine potente, spiega, che parla direttamente alla qualità della nostra convivenza democratica. Confronto aperto, oggi a Roma si apre il congresso di AGC Imprese Sociali, il settore sociale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane. Tema dell'iniziativa è scenario attuale ed evoluzioni in corso, il ruolo della cooperazione sociale, per riflettere insieme sulle trasformazioni della società. Raccontare Ponticelli, il quartiere di Napoli si racconta attraverso gli occhi dei ragazzi e il linguaggio del cinema. Il servizio è di Patrizia Cupo.
0: A Napoli 5 cortometraggi raccontano Ponticelli con lo sguardo dei più giovani. Si è chiuso l'Istituto Sannino De Cillis il progetto Raccontare Ponticelli di Arci Movie, promosso dal Comune nell'ambito di Cultura Che Classe. Studentesse e studenti di 5 scuole hanno filmato il quartiere tra memoria, disagio, bellezza nascosta e voglia di riscatto, accompagnati da filmmaker ed educatori. Testimonial del percorso l'attore Patrizio Rispo. Un modo per usare il cinema come linguaggio di cittadinanza e immaginazione.
6: Riuso sociale, Rigenera Sport è la realtà bolognese che applica i principi di economia circolare al mondo dello sport per renderlo accessibile a tutti. Oggetti comuni, spesso destinati alla pattumiera, nelle mani giuste si trasformano in strumenti di inclusione, risparmio di CO2 e sostegno sociale. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
2: Dalla redazione di 7 Va, Arma con Eja Farsatikan, DJ, va ora in onda 7 Va DJ Kiss.
8: 7 Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 Va, sfoglia dove andare.
9: From 7va.fm, Orito Radio, All Gode. From 7va.fm, Alt Radio, All Gode. From 7 va, Fene Alte Radio, Uncle Day.
10: From 7 VA, FM LT Radio, Uncle Day.
11: From 7 va, FM barra diagonal Alte Radio, Algo Day.
12: From 7 va, FM Alte Radio, Algo Day.
13: From 7 va, punto FM barra Alte Radio, Algo Day.
14: From 7va.fm Nauti Rádio, All Good Day.
15: From 7va.fm / Out to Radio, All Good Day. From 7va.fm / Out to Radio.
16: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Algo Day, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. È dall'oltreoceano che si attendeva la convocazione di Carletto, di Carlo Ancelotti, che ha convocato anche Neymar, ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJ K7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ. Pronto?
17: Pronto, eccoci. Ciao 7 va, ciao Francesco, ciao a tutti.
16: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla reazione, no? Hai il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
17: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo Porto Antico di Genova, perché sappiate, perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera proprio, e tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dai, il sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
16: Ah, vedi?
17: Anche è giusto, perché questa catena è italiana.
16: Sì,
17: giovedì 28 maggio al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
16: tutte queste tradizione golosità
17: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano, e un allora, po' della cucina romana tipica.
16: Luogo, data, orario, dacci tutto.
17: Allora,
16: perché qua
17: iniziamo il giovedì 28 maggio, vi aspettiamo comunque alle 18:30 fino alle 22 con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica, io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
16: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
17: Ma dimmi, certo, me lo chiedono sempre tutti,
16: perciò.
17: Per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
16: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare nello street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
17: No, è a Genova.
16: Ah no, è a
17: Genova,
16: no, non l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché
17: sì,
16: noi stiamo iniziando con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
17: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, anche a Milano.
16: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte, me l'avevi detto all'inizio,
17: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli. Comunque sto girando piano piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre, come ospite, inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che ho mai conosciuto. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
16: Ecco, guarda che adesso arrivi tu, e con Denaro, eccoti qua.
18: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove, you're always my sweet love.

0: allora eccoci qua. Chi è che non si ricorda di Dan Arrow? In pochissimi direi, perché Dan Arrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi, perché si tratta della Extended Remix. Però noi, siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica, preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social: ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi due tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti capiti, in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco com'è nato? Com'è che è venuta l'idea con Dan Arrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo, perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il mondo, cioè tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always, di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo, io l'ho fatto subito, cioè vabbè non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho già anche detto, e ho fatto questo remix e gli è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace. Vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei di atletico, sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste, non esiste? Allora, per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che in classifica con il suo pezzo sale questa settimana fino in posizione 22 della 25esima, dove aveva firmato la new entry con Do You Want Me, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare dopo domani, cioè praticamente domani che è 28, giovedì 28, al Porto Antico di
1: Genova. Domani, giovedì.
0: Sì, giovedì, perché sì, oggi è già mercoledì. vabbè, no, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare, adesso guarda, è arrivata anche Stevenka, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità di per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente, Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti, perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo goda Chico Catenacci.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 35 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: VA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 15 e 41 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

FM, sicuramente sì, è anche più immediato perché magari qualcuno indovina il fatto che Setteva si scrive con la cifra 7 e non con la S, perché se uno dice Setteva magari uno va a digitare, no, tutta quanta la parolina così come la sente, invece 7 Varese Ancona punto FM, il gioco è fatto, quindi attenzione a questa cosa qua che crea ancora dei piccoli dubbi, dei piccoli equivoci dentro i quali ovviamente sguazziamo allegramente, perché è bello poter parlare di sé, parlarsi addosso no, perché insomma ogni tanto va detto. Vi aspettiamo su tutti quanti i nostri siti ufficiali, perché ci sono anche quelli non ufficiali, perché è un po' trascurato.

Insomma, bisogna preparare l'alibi prima che non arrivi Igno. Speriamo si senta tutto quanto un po' meglio, perché c'è stato il recente suo intervento. Ogni tanto viene qui, smonta tutta l'azienda e quindi poi ne vanno di mezzo anche e soprattutto le parti informatiche, che ci pongono in condizione di essere in collegamento quotidiano con voi. Lari, ben trovati in antenna, tutti quanti voi da Chico Catenacci, particolarmente godito.

tutti quanti lì a guardare la luna, dipende anche un po' dall'orario, però insomma Mu Black con MX, Cartier e Ney l'hanno tirato fuori, questa danza dell'allunaggio, non so se si può chiamare così, comunque tutti quanti un po' più leggeri, proprio come siamo stati abituati a vedere, no? Quando è che sulla luna è tutto più leggero, cura dimagrante incorporata ed automatica, anche se mangiate come dei porcini.

Domenica Sprint di qualche decennio fa, no? C'era una sigla che somiglia molto nella tipologia del sound, degli arrangiamenti. Comunque, scherzi a parte, altra super idea rivoluzionaria, con un occhio e un orecchio soprattutto sul passato. Quella mente diabolica che si fa firmare e si firma soprattutto, non si fa firmare, si fa citare.

Argento alla 5, me lo ricordiamo, una ex numero 1, Bob Sinclair in chiesa, conquistano la posizione d'onore, d'onore, I can wait, te lo

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: Libano, 31 morti nell'offensiva israeliana, Tel Aviv attacca anche via terra, Iran ancora schermaglie con gli Stati Uniti. Il Papa a rispettare i diritti umani di tutti a Gaza, la popolazione sta soffrendo. Meloni attacca Bruxelles dal palco di Confindustria, l'Unione faccia meno e faccia meglio, l'opposizione contro la Premier. Sinner buona la prima, esordio vincente al Roland Garros.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Davide Camera. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima.
3: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'area militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
4: Pare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
5: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
6: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
2: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini, che poi ha rilanciato sulla questione salariale.
7: Resta aperta la questione salariale. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla. Le basse retribuzioni allontanano i giovani dall'Italia. Troppi settori offrono solo contratti a tempo e salari insufficienti. Se vogliamo affrontare seriamente il problema, dobbiamo condividere tutti il principio che la redistribuzione è una questione di attrattività per l'Italia e per le sue imprese.
2: Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
8: Ho cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene, con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
10: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
11: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
12: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
13: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
14: È U-Power, impossibile resistergli.
15: U-Power.
16: Sono le 16 e 20 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
16: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava commissione ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo. Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
17: Sapevate cosa succede al vostro corpo quando non bevete alcolici per una settimana? Io non lo so.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16:34.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

Dallo studio verde redazione di 7 Va Wildlife, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 6 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro. Perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 2 via Cassia è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Roma di circa 4 km e nella fascia oraria dalle 8 alle 17 tra lo svincolo per Baccano e lo svincolo per 7 Vene. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada a 1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
3: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
2: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la Federazione Foxiv, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
4: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
2: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
5: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana, fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
2: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
6: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
2: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.
7: 16 Radio, Diavoletto Latino en ritmo caliente. Setebas.fm.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7-5.
1: Siate solidi, dice il direttorissimo generale, l'arcimega artistico dirigente che è quello che ha lo scettro del comando, più che altro il microfono, chi sarà, chi non sarà. E allora, per parlare di solidità, su

giunge appunto a posizione 2-2 come dicevamo poc'anzi. E allora eccolo qua, Matteo Tiraboschi, un tenore davvero conosciutissimo a coloro che hanno il palato fino in fatto di ascolti musicali.

enorme spessore in questo pezzo, in questo testo. Grazie. Negli arrangiamenti, ma anche e soprattutto nella interpretazione di un super mister Tiraboschi, Matteo Tiraboschi, che incontreremo anche presto in una puntata di Algo Day. Beh, una parola molto semplice, quella grazie, che dovremmo tutti quanti imparare a pronunciare più volte, dando sempre il peso che merita. Grazie vita va così combinare una abbinata davvero magistrale. Matteo Tiraboschi, che può davvero dimostrarci di come lui possa insegnare e il bel canto, ma anche l'atteggiamento nel riferimento verso la nostra esistenza. È già tempo di passare alle 19, una ex numero di altissima classifica, Allie G. Quinn.

Dio meraviglioso di Ale G. Queen, che abbiamo avuto anche nelle posizioni alte della nostra graduatoria, ma adesso i Deep Purple, New Entry di 7 giorni fa.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

sta snocciolando le sue puntate sempre più interessanti in questa nuova stagione con formula rivoluzionata, però insomma sempre super salotto con il microfono di Antonio Gentile. Attenzione,

intitola tutto quanto il loro album, il Sound, che aprirà il nostro appuntamento di fine settimana con le prime set della classe. Adesso siamo già in apertura di Zona Poker, salgono ancora i D-Flip.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 35 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: «Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili». Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Ferrara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il Premier Pedro Sánchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sánchez, respingendole accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.

Ed eccoci qua, ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Ah, che bello, un'altra settimana è volata, che bello, quando volano le settimane così in maniera veloce, noi ci divertiamo tantissimo perché si sta avvicinando l'estate, avete visto il caldo torrido che sta arrivando piano piano, ma oggi piano piano arriva il nostro super ospite che arriva tra poco, perché prima dobbiamo iniziare. Sapete benissimo che Spazio Smile può iniziare solo in una maniera. Oggi così andiamo indietro nel tempo ed era uno dei miei album preferiti. Mamma mia ragazzi, mamma mia, li

E chi è che non ha un vaso per bere un po' di whisky? Solo loro, i Metallica, ragazzi. Ah, che bello, che partenza, Litfiba e Metallica, così, tanto per dare un tocco di bellezza a questa nuova puntata. Ma ora, come ben sapete, c'è una grande rubrica. Non siamo andati tanto indietro nel tempo, siamo rimasti un po' in zona, però questa canzone la sapete tutti, quindi potete cantare ovunque voi siete. Dove siete? Dove siete? Che cosa state facendo? Non lo so. Comunque, vivere a colori. Alessandra Amoroso.

volevamo inserire Amy Winehouse. Ma ragazzi, tenetevi pronti perché sta arrivando l'ospite, è già lì pronto, ci stiamo scrivendo. Comunque volevo avvisare tutti quelli che non riescono a chattare che è semplicissimo, basta andare sulla nostra diretta, scrivere un semplice ciao, vi apparirà una finestra e vi registrate con un social network. Uscite, rientrate nell'applicazione e potete scrivere. Mi raccomando, per privacy non mettete nome e cognome, mettete un nome, che ne so, un nome fittizio, che ne so, Ettore oppure Gianluigi, vedete voi. Ma ora, da una canzone evergreen, mettiamo un'ultima canzone che è appena uscita, fresca di Francesco Gabbani, e poi non sarò più solo, perché subito dopo la canzone arriverà qualcuno che ci dovrà raccontare qualcosa. Un'impressione che ha un po' di me, di te, di un po' di tutti quanti. Ma ora Francesco Gabbani.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 11 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Beh, ragazzi, io non so di che anno è il nostro ospite, però se è nato negli anni 80, anche lui aveva il poster di Britney Spears. Spero almeno, perché la canzone d'ingresso è stata proprio quella di Britney. Ma diamo il benvenuto all'ospite di oggi. Qui su Spazio Smile abbiamo il grande Munari. Ciao Joe!
1: Ciao, piacere, il grande Munari.
0: Come stai?
1: Grazie per la fiducia.
0: Perché? Ma sei un... Io ho ascoltato tutto quello che hai fatto in anteprima, grazie alla nostra spacciatrice di fiducia, di musica, la nostra Cristiana che salutiamo. Ciao Cri.
1: Ciao.
0: Sei un grande, Joe.
1: Grazie, sono contento che ti sia piaciuto, che hai questa idea di me.
0: No, complimenti, davvero, davvero complimenti. Ma io devo farti un'unica domanda che c'è qui su Spazio Smile.
1: Vai.
0: Chi è Munari?
1: Allora, chi è Munari con due O, quindi io?
0: Sì, proprio tu, quindi Milano, okay. Otranto, Napoli, ancora Roma, Imola.
1: Ok, perfetto, ok. Allora, chi è Munari? È una persona fisica che sublima tutto i problemi, il dolore che prova nella vita, che prova ogni essere umano, no? In musica, e c'ha questa grande fortuna di poterlo fare, insomma.
0: Beh, complimenti, non è facile, no, non è da tutti, eh?
1: No, ma infatti su questo mi ritengo molto fortunato, perché comunque, insomma, non tutti hanno una valvola di sfogo così grande.
0: Ma ce l'hai sempre avuta questa valvola di sfogo? Cioè anche da piccolino ti mettevi e scrivevi tutte le tue sensazioni?
1: No, da piccolino No, da piccolo suonicchiavo perché papà suonava e c'aveva gli strumenti, però non era una cosa così importante nella mia vita, ecco, ero ancora piccolo. Verso i 16 anni ho cominciato un po' a diventarli, a 19-20 è proprio diventato tutto.
0: Beh, a 16 anni noi maschietti avevamo solo una cosa in testa,
1: Esatto, dici i giochi da tavolo, no?
0: I giochi da tavolo, sì, stavo pensando a Monopoli. Monopoli, però sei stato bravo che a una certa età, sui 20 anni, come hai detto tu, hai deviato e sei andato dalla parte musicale.
1: Esatto, ho abbandonato i giochi da tavolo.
0: Che tempo fa a Roma? Io lo so, ma te lo devo chiedere, sì. se more.
1: No, è una roba atroce, poi non è manco cominciata l'estate, è abbastanza preoccupante il cambiamento climatico.
0: Pensa che siamo a fine maggio, quindi.
1: Cioè, capito? Boh,
0: e pensa ad agosto, chi più ne ha più ne metta.
1: Sì, e Roma ad agosto non è un bel posto.
0: In che zona sei di Roma? Nord, sud, ovest, est?
1: Io sto a Monteverde che è... allora ovest è... west, destra rispetto al nord, giusto?
0: Sì, dipende come ti giri, Joe.
1: Allora, se tu c'hai il nord, a destra c'hai l'ovest.
0: Può essere, io in geografia avevo due, quindi non è che non è che colpisci.
1: Vabbè, comunque,
0: bene.
1: Comunque, sto vicino a Trastevere.
0: Ah, ok, dai, vicino a Trastevere. Quindi salutiamo tutti i ragazzi che sono del tuo quartiere, tutti quelli vicino a te. Ma oggi sei a casa in relax o devi andare in studio? Ti abbiamo disturbato?
1: No, oggi io in realtà dopo questa intervista devo andare in studio e lavoriamo a un po' di robe dei pezzi del disco nuovo.
0: Ancora? Ma adesso è uscito, è fresco. A proposito, Bea è un bellissimo nome, tra l'altro.
1: Bea, chi è Bea?
0: Bea, vabbè, è mia figlia.
1: Ah, Bea, ok. E che fa tua figlia?
0: Mia figlia, vabbè, adesso ha 20 anni e quindi quando ho letto Bea, che è il nome dell'EP, sono stato un po' a girovagare così, ho detto, ah, che figata, che bello.
1: No, però allora Bea non è il mio EP. Io non sono uscito con un EP.
0: Attenzione, qua c'è una diatriba in corso. Come no?
1: No, io sono uscito con un pezzo che si chiama L'impressione da di te,
0: sì,
1: ma
0: sì. È giusto. Però,
1: sì. Mi sa che perché ti potrebbe aver mandato due comunicati stampa, forse Cristiana è mischiato.
0: Qua c'è scritto è l'ascolto di Radici e EP di Bea.
1: No, Radici è l'EP di Bea, che è un'altra persona.
0: Ah, sì. Ok. Mi hanno mandato questo file qui, Munari, impressione di te EP e Bea. Quindi entrambi uscita l'8 maggio.
1: Ah, ok, forse sì, forse era.
0: E quindi, vabbè, comunque ok, infatti ho detto, beh, dall'LP io sono andato un po' a stalkerizzarti su YouTube e sono andato lì a vedere, sono andato lì ad ascoltare tutto, a parte che, vabbè, tutte le canzoni che sono state fatte sono state in maniera, secondo me, una penna che è difficile da trovare, eh? Non te lo dico perché sei qui, ma hai una bella scrittura.
1: Grazie mille, grazie, grazie davvero.
0: E quindi dobbiamo tirare le orecchie alla nostra Cristiana, tiriamo le orecchie, diciamo: Crima, che cosa hai combinato? Che cosa hai fatto? Mandi questi comunicati così e mi fai figure, da Milano a Roma queste figuracce, non si può.
1: Ah beh, può capitare, dai, può capitare.
0: E invece, per quanto riguarda il tuo percorso artistico anche di quest'estate, che cosa c'hai in progetto nel cassetto?
1: Allora, io quest'estate di live, diciamo, non è che ne ho tantissimi, anche perché sto in studio a lavorare, oltre che ai pezzi del disco nuovo, anche ad altri progetti che sto facendo, quindi sarà un'estate bella intensa in studio soprattutto. Poi diciamo che da l'autunno, fine dicembre, comincerò a fare magari più live e a organizzare soprattutto a Roma un release party del disco, e vedremo, insomma, in full band, sarà figo, sarà molto figo. Però quest'estate, oltre a morire di caldo, sarò in studio.
0: Portati un ventilatore, Joe, portati un ventilatore che si raffresca.
1: Porto i cappellini, sai, i cappellini col ventilatore in mezzo.
0: Ma ci sono anche i cappellini, quelli dove ti puoi mettere la birra, la Coca-Cola, quelle con le cannucce.
1: Esatto, quelli da stadio americano.
0: Quelli da stadio, che figata. Ma noi siamo qui oggi per parlare dell'impressione che ho di te. Dammi qualche curiosità su questa canzone prima di ascoltarcela.
1: Allora, su questa canzone che ti posso dire? La prima volta che l'ho suonata, l'avevo scritta tipo 2 giorni prima, l'ho suonata all'Alcatraz davanti a tipo 4.000 persone, quindi è stato un po'
0: una botta.
1: Sì, una roba, un test, perché comunque le canzoni devono passare attraverso dei test. Cioè, se tu quando le canti non ti senti ridicolo, non ti vergogni, vuol dire che il pezzo rappresenta quello che vuoi dire.
0: Vabbè, ma insomma, tu comunque hai fatto tanta gavetta, eh?
1: Cioè, sì, ho suonato tanto in tanti posti diversi, quindi sì, devo dire che ho suonato molto, molto, molto, sì.
0: Quindi diciamo che eri già un po' preparato, però un conto è fare la partita,
1: sì.
0: Passami questo termine, sotto casa, all'oratorio, e poi trovarti all'Alcatraz così, di botto.
1: Sì, soprattutto, esatto, quello, anche il fatto che comunque, insomma, il pezzo l'avevo scritto poco prima, quindi non era rodato, non l'avevo già fatto, cioè era proprio una scommessa. Quindi è stato bello, bello intenso anche per quello.
0: È un colore che vorresti dare a questa canzone prima di ascoltarcela?
1: Penso giallo.
0: Come mai? Il sole, voglio il sole.
1: Non lo so, sì, forse il sole, ma anche è un colore, non lo so perché mi immagino proprio il giallo. Forse perché ho fatto degli interventi di pittura io sulla copertina del singolo e mi ricordo bene il giallo, quindi forse ormai l'ho collegato a quello.
0: E allora facciamo così, ragazzi, per tutti gli ascoltatori di Spazio Smile, Munari, l'impressione che ho di te di colore giallo.

0: L'impressione che ho di te, Munari, che bella, Joe, complimenti.
1: Ti ringrazio col cuore.
0: Bella, mi piace tantissimo. Ma ragazzi, io prima del fuori onda stavo dicendo a Joe che aveva delle sfumature nella sua voce che mi ricordava un artista. Ma sapete quando ce l'avete sulla punta della lingua che dici è lui, però non viene il nome. Se voi avete qualche consiglio, scrivetelo in chat, perché Joe, noi abbiamo la chat aperta e quindi tutti quanti possono scrivere e possono scrivere a fianco alla tua bellissima foto. Che tra l'altro faccio anche complimenti al fotografo, perché ti ha fatto anche delle belle foto, eh? Non è da tutti.
1: Bravissimo Gabriele, gli voglio molto bene, perché c'ha un occhio veramente sensibile.
0: Sì, sono foto, io ti parlo da profano, sono foto molto semplici, però che colpiscono. Cioè non ci sono tante sfaccettature, ci sei solo tu come soggetto, però con un'espressione molto particolare che trasmette tanto.
1: Vedi, grazie, sono molto felice di questa cosa.
0: Non so se è merito della tua espressione o è merito del fotografo.
1: Della mia espressione stanca.
0: Della tua espressione stanca, così come per dire: ma che cazzo sto a fare qua, raga? Io devo fare musica, non mi potete fare foto.
1: Esatto, io nelle foto mi trovo sempre molto disagio. Invece Gabriele è stato bravo, mi ha fatto, cioè non è il mio momento preferito della giornata farmi fare le foto, però.
0: E qual è il tuo momento preferito oltre alla musica? Se dovessi
1: dipingere i modellini.
0: Ah, modellini quelli piccolini, ma cosa sono i...
1: Esatto, i modellini di Warhammer, specificamente. Sono un fissato, sì.
0: Quindi tipo modellismo?
1: Sì, modellismo, proprio mi piace da morire, ci passo le ore.
0: Cioè ti rilassi, ti svuota
1: da morire,
0: testa.
1: È meditativo proprio per me, sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Beh,
1: sì,
0: ma devi avere comunque, se sono dei pezzi piccoli, un occhio quasi clinico nel farlo.
1: Sì, sono molto, cioè, molto preciso sulle cose, infatti ci metto tanto a finire, però poi quando le guardo e le ho finite godo come un pazzo.
0: E dopo, allora, dato che hai il mio numero, mandami la foto di una tua opera fatta finita, che sono curioso, su WhatsApp, voglio capire il tuo mondo. Ma sui social posti anche queste foto qui?
1: No, foto di modellini no, ogni tanto faccio delle storie in cui scrivo delle comunicazioni sul progetto con lo sfondo dei modellini, però insomma... Non posso robe di modellini. No.
0: E per chi vuole entrare nel tuo mondo, social network, e entrare nella tua musica e conoscerti, magari sono della tua zona, in quel di Roma, e vengono a vederti in qualche live, che ragazzi ricordiamo che prossimamente uscirà il calendario su tutte le sue piattaforme, ovviamente social network, con tutte le date. Quali sono gli indirizzi, Joe?
1: Allora, gli indirizzi sono Munari con due O, _ official su Instagram, e poi in generale io ho scelto anche il nome Munari, perché se cerchi Munari con due O su internet ti compaio solo io, quindi insomma basta scriverlo su Google e rimanete aggiornati su tutto quello che faccio se vi interessa, quindi insomma ci sono sull'internet.
0: E invece nel cassetto, aprendo il tuo cassetto dei desideri, cosa troviamo dentro?
1: Troviamo dentro, se proprio devo aprire il cassetto dei desideri, io dentro trovo me in una casa in campagna con la donna che amo, dei cani, un asino.
0: Perché, perché un asino?
1: Perché gli asini sono degli animali meravigliosi, li amo alla follia e sono buoni, li usano anche per il pet therapy, quindi insomma. E poi mi fa ridere, cioè voglio avere un asino, un mulo anzi.
0: Ah, ok.
1: E troverete me che sta in campagna e soprattutto che continua a suonare e continua a fare questa cosa come principale fonte di sostentamento, ecco.
0: Beh, però io direi di aggiungere al tuo sogno, ce l'aggiungo io, perché noi qui abbiamo gli assegni in bianco, una stanza dove puoi andare a dipingere e riprenderti il tuo tempo.
1: Certo, bravo, l'ho messo, però una stanza enorme.
0: Quella te la regaliamo noi di Spazio Smile, non era nel tuo sogno, ma te la omaggiamo noi.
1: Grazie di questo omaggio.
0: Hai visto come sono stato bravo? Ma prima di salutarci, Joe, per tutte le persone che vogliono intraprendere il tuo mondo artistico, e aggiungerei anche il mondo della riflessione, come hai detto tu, quindi la pittura, il rilassamento, la meditazione, che consiglio daresti per avere questo connubio artistico, musicale e pittura?
1: Allora, il consiglio che posso dare è, come posso dire, questa comunque è una cosa che faccio anche per la mia sanità mentale, perché la musica e la pittura sono due cose molto diverse, anche se entrambe sono considerate arte. Diciamo che la musica è una roba che richiede un processo molto lungo, quindi in 3 anni magari vedi i risultati, eccetera, eccetera, e può essere anche tediante. La pittura è una cosa che una volta che fai ce l'hai lì, è immediata, sei nel presente, non pensi al futuro, non pensi al passato, è molto importante. Il consiglio che posso dare è appunto questo, di trovarti un hobby. Io ho scoperto di recente che un hobby bello ti può salvare, e di coltivare sia la tua passione sia il tuo hobby nello stesso momento. Una è un po' non lo specchio, ma una cosa che sopperisce all'altra roba, capito? Quindi è molto importante trovare anche per la tua sanità.
0: Beh, certo, uno è a lungo termine, l'altro è a breve termine. Quindi
1: esatto, ma è importantissima sta roba per me.
0: E adesso, proprio curiosità mia di Francesco, no? Che non mi faccio mai i fatti miei, se non avessi trovato la strada della pittura, che cosa ti sarebbe piaciuto fare?
1: La pallavolo, perché comunque sono molto fissato pure con la pallavolo.
0: Sì?
1: Sì. Mi piace tantissimo, da morire. E adesso dovrei riprendere, così faccio pittura, pallavolo e musica e sto a posto per sempre.
0: Beh, allora io posso dirti che vabbè, noi abbiamo lasciato l'assegno in bianco, ma hai scoperto, quindi il campo da pallavolo è un po' difficile da creare, nella tua comfort zone.
1: Si può fare.
0: Comunque, grandissimo sport, nobile la pallavolo, quindi ragazzi, ascoltate il consiglio del nostro Munari. Musica artistica a lungo termine e poi a breve termine trovatevi un hobby che vi dà soddisfazioni, che ne so, dopo un'ora, 2 ore, 5 ore, quindi vedete l'opera finita, perché aiuta anche, come ha detto giustamente lui che ci sta vivendo, anche la parte psicologica. Quindi Joe, io ti mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio, noi ci salutiamo nel fuori onda e che dire, grazie di essere stato qui con noi su Spazio Smile.
1: Grazie mille a te, è stato un piacere fare questa chiacchierata.
0: Ciao Munari!
1: Ciao!
2: Spazio Smile.

0: Sono le 19 e 48 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: E rieccoci qua, ragazzi, rieccoci qua. Ma avete visto l'orario, è l'orario dell'aperitivo, del caffè, del ballo, di tutto quello che ne può arrivare in questo orario. Ma io volevo ringraziare il nostro Munari Joe, che mi ha mandato, è stato di parola, mi ha mandato 4-5 foto dei suoi modellini. E ragazzi, sono una figata tremenda, sono bellissimi. Ma userà secondo me un pennello di 1-2 mm, non di più, perché sono proprio delle cose micro, piccoline, con tutti i dettagli. È davvero un grande artista, oltre a essere un grande cantautore, un grande cantante. Ma che dire, è l'ora del caffè, io sono già in ritardo e vi lascio ballare e divertirvi con queste tre canzoni, perché poi dopo ho ancora qualcosa da dirvi.

Ah, io il mio caffettino l'ho bevuto, eh. Voi spero che avete ballato nel frattempo. Ma ho tantissime cose da dirvi. Anzi, non io, ma altri due artisti hanno qualcosa da dirvi. Eh sì, perché abbiamo Ilenia Suffredini che dovrà dirci "Tu mi mandi in hype", e poi sabato abbiamo, vabbè, ma ve lo dico dopo, perché ve lo devo dire adesso e togliervi questa sorpresa? Ve lo dico dopo, ve lo dico dopo. E per la nostra Ilenia Suffredini abbiamo voluto mettere questa canzone, perché "Tu mi mandi in hype", chissà se anche Taylor Swift l'ha detto a Zayn. Boh, chi lo sa.

Grandissima la nostra Ilenia Suffredini, tu mi mandi in hype. Bella canzone, ragazzi, molto radiofonica. Complimenti Ilenia, complimenti. Ma sabato abbiamo fatto un grandissimo podcast con una grande artista che è uscita col suo primo singolo e noi aspettiamo che esce l'LP, non vediamo l'ora. Lei si chiama Sofia e questa canzone si chiama Forget It. Forget It.

Un altro re indiscusso, ragazzi. Lenny Kravitz. Ovvero il mio sosia, sì, Love is my religion. E con questa canzone, che dirvi, avete visto che ora è? È ora dei saluti, quindi siamo arrivati al giro di boa, quindi ci dobbiamo salutare, ragazzi. Comunque io vi ricordo tutti i nostri social network, spaziosmile.official, sia su TikTok, su Facebook e su Instagram, oppure e ovviamente il nostro sito spaziosmile.com, dove potete trovare tutti i contenuti, riascoltarvi le puntate, vedere gli ospiti, avete tutto, gli eventi, trovate completamente tutto. Quindi seguiteci, perché per noi è importante e grazie a voi che noi siamo qua. Che dire, io adesso vi lascio una bellissima canzone del nostro Biagio Antonacci, ci vediamo alla prossima puntata e come dico sempre, ragazzi, non fate i bravi, No. Ciao! Vai, Biagio!

0: night.
1: Sono le 20 e 21 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa mia.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
3: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
2: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la Federazione Foxib, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
4: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
2: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
5: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana, fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
2: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
6: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
2: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale. Temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: C'è stato uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilota. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa, oddio mio marito, riscappa! Questo fa il tempo, si piace solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 20 e 43 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: Da Merita Razzatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: Sono le 21 e 14 minuti.
6: Music Clock.
7: Sette va. Digital Radio.
6: Via.
7: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Si vince solo con la pace e il diritto. Oggi a Roma l'iniziativa nell'ambito dell'Assemblea del Forum del Terzo Settore per analizzare lo scenario internazionale e il ruolo del terzo settore di fronte ai conflitti, alle disuguaglianze e alle crisi internazionali. Riprendiamoci il 2 giugno, sbilanciamoci e Rete Pace e Disarmo lanciano un appello per celebrare la Repubblica della Pace, del Lavoro, dei Diritti e dell'Ambiente. Ascoltiamo Alfio Nicotra di Rete Pace e Disarmo.
5: Riprendiamoci la festa della Repubblica. Non lasciamo che anche quest'anno sia sequestrata dalla parata militare. Sono 80 anni dalla vittoria al referendum in cui gli italiani e le italiane cacciarono il re e la monarchia. Ci troviamo tutti e tutte, dunque, il 30 maggio alle ore 9 in Piazza Vittorio, muniti tutti di bicicletta, per attraversare in 4 tappe la città e ricordare la Repubblica che ripudia la guerra, del diritto al lavoro e all'ambiente, dei diritti civili e sociali.
4: Sguardo sul presente, c'è un passaggio dell'enciclica Magnifica Humanitas che ci ha colpito particolarmente, il richiamo a un mondo che sembra aver smarrito la grammatica del noi. Lo dice Emiliano Manfredonia, presidente nazionale ACLI, commentando la prima enciclica di Papa Leone XIV. È un'immagine potente, spiega, che parla direttamente alla qualità della nostra convivenza democratica. Confronto aperto, oggi a Roma si apre il congresso di AGC Imprese Sociali, il settore sociale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane. Tema dell'iniziativa è scenario attuale ed evoluzioni in corso, il ruolo della cooperazione sociale, per riflettere insieme sulle trasformazioni della società. Raccontare Ponticelli, il quartiere di Napoli si racconta attraverso gli occhi dei ragazzi e il linguaggio del cinema. Il servizio è di Patrizia Cupo.
6: A Napoli 5 cortometraggi raccontano Ponticelli con lo sguardo dei più giovani. Si è chiuso l'Istituto Sannino De Cillis il progetto Raccontare Ponticelli di Arci Movie, promosso dal Comune nell'ambito di Cultura Che Classe. Studentesse e studenti di 5 scuole hanno filmato il quartiere tra memoria, disagio, bellezza nascosta e voglia di riscatto, accompagnati da filmmaker ed educatori. Testimonial del percorso l'attore Patrizio Rispo. Un modo per usare il cinema come linguaggio di cittadinanza e immaginazione.
4: Riuso sociale, Rigenera Sport è la realtà bolognese che applica i principi di economia circolare al mondo dello sport per renderlo accessibile a tutti. Oggetti comuni, spesso destinati alla pattumiera, nelle mani giuste si trasformano in strumenti di inclusione, risparmio di CO2 e sostegno sociale. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: Dalla redazione di 7 va, arma con e già farsa di con DJ, va ora in onda 7 va DJ Case.
8: 7 va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
9: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7 va, Fene Alte Radio, Uncle Day.
10: From 7 VA, FM LT Radio, Uncle Day.
11: From 7 va, FM barra diagonal Alte Radio, Algo Day.
12: From 7 va, FM Alte Radio, Uncle Day.
13: From 7 va, punto FM barra Alte Radio, Uncle Day.
14: From 7VA.FM Nauch Radio, All Good Day.
15: From 7VA.FM/LT Radio, All Good Day. From 7VA.FM/LT Radio.
16: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Algo Day, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. È dall'oltreoceano che si attendeva la convocazione di Carletto, di Carlo Ancelotti, che ha convocato anche Neymar, ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJK7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ, pronto?
17: Pronto, eccoci, ciao 7va, ciao Francesco, ciao a tutti.
16: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla reazione, no? Il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
17: Sì, sì, sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo Porto Antico di Genova, perché sappiate, perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera proprio, e tutte le cose che fanno le fanno proprio loro in casa, i gusti, dai, il sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
16: Ah, vedi?
17: Anche è giusto, perché questa catena è italiana.
16: Sì, eh.
17: Giovedì 28 maggio al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
16: tutte queste tradizione golosità
17: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano, e un allora, po' della cucina romana tipica, lo
16: luogo, data, orario, dacci tutto,
17: allora,
16: perché qua
17: iniziamo il giovedì 28 maggio, vi aspettiamo comunque alle 18:30 fino alle 22 con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica, io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
16: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
17: Ma certo, una... me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti, girando per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
16: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare nello street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
17: No, è a Genova.
16: Ah, no, è a Genova, no, non l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché noi stiamo iniziando con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
17: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, anche a Milano.
16: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte, me l'avevi detto all'inizio,
17: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gio Scavalli. Comunque sto girando piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre come ospite inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che ho mai conosciuto, poi ci conosciamo anche da tanti anni.
16: Ecco, guarda che adesso arrivi tu, è con Denaro, eccoti qua.
18: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove, you're always my sweet love.

0: allora eccoci qua. Chi è che non si ricorda di Dan Arrow? In pochissimi direi, perché Dan Arrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi perché si tratta della Extended Remix. Però noi, siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica, preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social, ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi due tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. Abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco com'è nato? Com'è che è venuta l'idea con Dan Arrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo. Io l'ho fatto subito, cioè vabbè, non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho già anche detto, e ho fatto questo remix e gli è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace. Vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei atletico, sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste o non esiste? Allora, per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che in classifica con il suo pezzo sale questa settimana fino in posizione 22 della 25esima, dove aveva firmato la new entry con Do You Want Me, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare dopo domani, cioè praticamente domani che è 28, giovedì 28, al Porto Antico di
1: Genova. Dopo domani, giovedì.
0: Sì, giovedì, perché sì. Oggi è già mercoledì. Vabbè, no, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare, adesso guarda, è arrivata anche Sevenka, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale tutta musica italiana, una sorta di quasi novità di per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente, Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti, perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo goda Chico Catenacci.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: De 1h43.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo você.

0: E a cosa che sia successo?
1: Così coccatenaccio e Paolo Marchionne, in studio rosso di JK7, Simona Mattioli.
2: Mi voz na voz, entendeu? E pra quem não entendeu, vai entender.

0: DJ K7 torna tra 23:30, sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 21 e 52 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsa di con DJ.

in un costume multitasking. Naturalmente non ci stiamo riferendo al costume da bagno, però è sempre più facile, no? Che venga fuori di moda e di gran frequentazione la frase sì vabbè, ma quando lo faccio? Perché non si sa bene quando è che si possono fare delle cose sì e delle cose no, poi dopo la fine tipo devo partire, vabbè, la valigia la faccio mentre sono in viaggio, mentre sono in auto. Adesso bisogna vedere se uno sta guidando oppure no, perché non potrebbe essere considerata una ottima idea quella di essere la guida e fare le valigie, ancora peggio che andare ad inviare messaggini con il cellulare, cosa che sconsigliamo fortemente, perché adesso vabbè si mette dentro il cellulare con la custodia rivolta al contrario, poi quando si arriva si vedono tutte quante le cose che sono pervenute. Mi raccomando, facciamo tutti quanti così, perché bisogna pensare anche alla sicurezza stradale. Quindi ho anche assolto a questo incarico che ci siamo un po' prefissi, soprattutto adesso che si avvicina l'estate. È giusto osservare una condotta automobilistica ancora più impeccabile, o magari portarsi verso, avvicinarsi all'impeccabilità il più possibile. Però questa è la DJK7, e allora si parte e un po' si fanno le valigie in viaggio. Abbiamo ascoltato poco anche delle new entry, però adesso qui c'è da non bere succo alla ciliegia nel cocktail per

Eka DJ o Ekaterina DJ, per dirlo per esteso, l'abbiamo avuta in telefonica, si è stata così a farci compagnia con il suo super frizzo Do You Want Me, sempre impegnata di qua e di là e in Italia e in Europa, e poi ci ha raccontato della sua recente puntata in Miami. Ekaterina DJ, posizione 22, new entry di 7 giorni fa con la versione ritoccata, remissata, risalvata.

di Do You Want Some More? Elementi di distrazione, perché le redattrici in 7.fm sono elementi pericolosissimi. E allora succede che può succedere e capitare di tutto. È scivolato, in poche parole, sotto laser il disco di Federico Scavo, che insomma è in vita a mostrare il suo amore. Comunque, quando è che si parla di amore, tutto volevamo dire.

finale irresistibile, questa che è stata ovviamente anche il numero uno e che galleggia ancora nella top 7. A lei il compito quindi di aprire le danze dell'edizione weekend, in cui ascolteremo le 7 chiavi del ritmo senza soluzione di continuità. E attenzione, perché non dobbiamo

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 24 minuti.
6: Music Clock.
7: Sette va.
6: Digital Radio.
7: Via.
6: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava commissione ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
3: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Tarazzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 38 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: O piloto do capacete amarelo marcou o Brasil. Ele é inesquecível, dentro e fora das pistas. Senna fez história. E mais do que isso, ele fez com que o capacete amarelo, seu maior símbolo, ficasse para sempre na cabeça e no coração dos brasileiros. Senna e Guaraná Antártica, orgulho original do Brasil. È cosa nostra.
4: Sono le 23 e 2 minuti.
5: Music Clock.
6: Setteva. Digital Radio.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
4: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
5: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire a curarsi o mettere il piatto a tavola.
4: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la Federazione Foxib, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
6: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
4: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
7: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
4: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
8: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
4: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale. Temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di Gen P, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.
9: Se te va WebStation, vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee.

0: direzione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: È sempre arcisicura di quello che dice, soprattutto fa quello che dice, dice quello che fa. Giulia Mancini fa una faticaccia a starci dietro, perché sembra che dica solo quella cosina là in apertura, ma in realtà senza di lei saremmo perdutissimi, diciamolo pure, ogni tanto vanno sottolineate.

Running from myself, una puntata che parte in maniera prevalentemente acustica. Allora un po' di elettricità, vengono a regalarsela subito i Lynyrd Skynyrd da Free as a Bird.

in posizione numero 18, i Lynyrd Skynyrd, dal loro album fresco d'uscita Free As Bird, qualcosa di classico ma che vi assicuro è davvero fresco.

fermata prima del giro di boa a Linda Ronstadt, perché mi dicono che non do gli annunci. È proprio il caso di dire che non c'è bisogno di presentazioni per Super Linda. Comunque l'abbiamo ascoltata in When We'll Be Loved.

Ecco, ma chi è questo qua? Nessuno lo conosce, ma il suo vero nome è super noto invece come Lou Gramm, leggendario microfono nel miglior periodo dei Foreigner. Beh, ci ha fatto aspettare per uscire con un album da solo, ma davvero l'attesa è valsa la pena. Releases contiene Time.

0: Play. Abbiamo trasmesso Ram 7 va to 5 per 7 va e 7 va.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
4: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
5: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
4: È U-Power, impossibile resistergli.
6: U-Power. È mezzanotte e 16 minuti.
7: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: 2 minuti, un libro.
15: C'è un momento in cui il dolore smette di essere una prigione e diventa una porta, un varco sottile, quasi invisibile, che chiede solo il coraggio di attraversarlo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro esploriamo storie che trasformano le ferite in luce. Se anche tu scrivi libri che scavano nell'anima con delicatezza e con forza, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far viaggiare lontano il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo La guaritrice ferita di Bebetta Campeti. Il sottotitolo è L'iniziazione sciamanica di una donna occidentale. E questa è la storia. Nel cuore pulsante della selva venezuelana, durante le riprese di un documentario sul culto di Maria Leonza, la giovane Bebetta è vittima di una violenza che la segna per sempre. Quella ferita, fisica, emotiva, spirituale, è destinata a diventare la soglia di un lungo percorso iniziatico. La chiamata del guaritore ferito, l'archetipo junghiano che trasforma la vulnerabilità in potere interiore, il dolore in strumento di conoscenza. Questo libro è una coraggiosa autobiografia spirituale che attraversa decenni di ricerca, dagli stati non ordinari di coscienza agli insegnamenti degli sciamani, dalla saggezza taoista alla meditazione buddista, dall'alchimia all'esperienza diretta con maestri delle più diverse tradizioni. È il racconto della vita di una donna che affronta traumi antichi e recenti, smonta le eredità del patriarcato, incontra il femminile sacro, scopre il potere trasformativo dello yoga e del tantra, diventa madre, sciamana, guaritrice. Con voce limpida e vibrante, l'autrice ci accompagna in un viaggio vasto come il mondo e profondo quanto il cuore umano, che intreccia ricerca spirituale e impegno collettivo. Di Bebetta Campeti, La guaritrice ferita. Edizioni Bompiani.
16: Il GR politico dell'agenzia DIR.
17: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: «Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili». Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il Premier Pedro Sánchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sánchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
10: From 7 bar FM barra diagonale alter radio Algo Day.
11: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
10: From 7va.fm barra alteradio Olgo Day.
18: From 7va.fm Nauti Radio Olgo Day.
19: From 7va.fm / alteradio Olgo Day.
20: Ed eccoci qui per una nuova puntata di Olgo Day, grazie alla redazione di 7va.fm e alle altre 80 radio collegate. Noi siamo qui, Consuelo, con voi per fare un viaggio quest'oggi in un luogo segreto che ognuno di noi possiede, il cassetto dei sogni. Eh sì, anche se i sogni sono cose astratte, direbbe qualcuno, e invece no, posso dimostrarvi che secondo le ultime statistiche ben 9 italiani su 10 hanno un sogno nel cassetto attivo. Sapete qual è il desiderio numero uno? Il viaggio. Il 42% delle persone sogna di mollare tutto e partire. Ben 7 persone su 10 ammettono di avere un sogno totalmente folle o stravagante. C'è chi vorrebbe poter parlare tutte le lingue del mondo, chi vorrebbe vivere in un'altra epoca e chi semplicemente sogna di avere i superpoteri. Insomma, siamo un popolo di sognatori più o meno bizzarri, assolutamente. Voi invece da che parte sta? Pensateci un po' mentre ascoltiamo un pezzo molto bello, tanto per dare spazio alla bella musica italiana.
21: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Parliamo di sogni nel cassetto nell'Olgo Day di oggi, soprattutto quelli che sembrano impossibili. A questo proposito voglio raccontarvi una storia, direi, pazzesca, ma tanto vera. Siamo negli anni 70. C'è un ragazzo americano che ha un sogno, quello di fare l'attore e anche lo sceneggiatore. È così povero che non ha i soldi neanche per riscaldare casa ed è costretto a vendere il suo amato cane per $40 per poter mangiare. Un giorno scrive una sceneggiatura e ci impiega soltanto 3 giorni. I produttori la leggono e gli offrono ben $350.000 dell'epoca, una cifra enorme a quei tempi. Ma lui dice di no, dice: ve la cedo solo se il protagonista lo faccio io. I produttori ovviamente rifiutano, lui tiene duro pur non avendo un soldo, finché alla fine mollano loro. Quel ragazzo si chiamava Sylvester Stallone, la sceneggiatura era Rocky. Il film ha vinto 3 premi Oscar e la prima cosa che fece Stallone con i soldi fu ricomprarsi il suo cane. Questo succede quando credi nel tuo cassetto più di ogni altra cosa. Ed ora alziamo il volume e carichiamoci.

Abbiamo visto come si è realizzato il sogno di Sylvester Stallone, ma questa roba hollywoodiana. Ora torniamo con i piedi per terra. Spesso pensiamo che per realizzare un sogno servano milioni di euro, ma le statistiche dicono l'esatto contrario. Per 3 italiani su 10 per realizzare il proprio sogno nel cassetto basterebbero al massimo 10.000 euro, poco meno o poco più di un'auto usata, insomma. Questo significa che i nostri sogni più veri in realtà sono a portata di mano. Non parliamo di comprare un'isola privata, ma ad esempio di finanziare un piccolo progetto, un corso di fotografia, un viaggio che rimandiamo da anni, comprare, non so, quel camper per girare l'Europa. A volte ci nascondiamo dietro la scusa del non posso, quando in realtà ci manca solo un piccolo piano di azione. Quindi basta poco, basta organizzarsi sostanzialmente. Qual è quel piccolo sogno che con un pizzico di coraggio potreste realizzare domani?

0: soldi.
1: Madame, volevo capire, chiudiamo questo Algo Day oggi con l'ultimo dato. Sapete chi è che realizza davvero i propri sogni? Chi ha una strategia? Il 64% di chi crede nei propri desideri ha già un piano per metterli in pratica, anche solo risparmiando 50 euro al mese, quindi una cifra che tutti potremmo permetterci. Questo programma si chiama Algo Day e proprio per questo oggi è il giorno in cui si passa dall'immaginazione all'azione. Quindi smettetela di dire un giorno lo farò e iniziate a dire questo è il giorno 1. Tirate fuori quel sogno, dategli una spolverata e fatelo camminare, anche solo mettendo da parte 50 euro al mese, ogni due mesi, insomma, come potete, vabbè. Grazie per essere stati con me su tutte le nostre 80 radio collegate. Consuelo vi saluta, continuate a sognare in grande. Noi ci sentiamo la prossima settimana insieme a me, ma domani con altri colleghi di Algo Day. Ciao a tutti!
2: From 7ba.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
3: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 43 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Potrei definire la noia un pezzo up, ma non è del tutto un pezzo up nella mia testa. Nella mia testa è un pezzo molto intenso, molto, molto emotivo, perché è una canzone autobiografica. Tutte le canzoni autobiografiche possono anche essere, alla fine sono comunque verticali, arrivano verticali. E quindi è una canzone che parla di me, di questo parla. Sono Angelina Mango e la mia canzone si intitola La Noia.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Per il momento sto cercando di rimandare il panico, perché il panico è bello quando è anche entusiasmo, non so come dire, quando è adrenalina. E quello secondo me arriva sotto sotto. Già ora essere qua per me è un assaggio, e pensare che sia solo un assaggio mi impaurisce un po'. Però dall'altro lato sono talmente fiera di essere qua, dopo tutto questo tempo, essere riuscita a trovarmi qui mi fa solo pensare goditela e sii felice di quello che stai facendo.

Mio padre è esordito su questo palco 40 anni fa più o meno. 7BA.FM. Mi lega molto questa cosa sicuramente a lui, perché è un luogo non sconosciuto alla famiglia ed è un luogo di cui ho sempre sentito parlare anche in maniera forse più vicina del solito, fin da quando sono piccola. Quindi è una grande emozione calcare un palco del genere, forse assume un valore ancora

0: 7va.fm/altiradio. All go day.
1: Ad Amadeus vorrei dire grazie per aver

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È l'una e tre minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, è il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
5: Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal Governo. Ma non solo. Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
6: From 7va.fm/altiradio.
7: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di Zona 24, arriva Sandra Phoenix.

Enix con Name in zona 24 new entry, ma siamo già al 21 perché arriva Jessa Tones. Questa è la sua frequency, la più alta new entry di 7 giorni fa. Eccola qui. You kept your list.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino

Poi il giro di boa con i suoni di Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12. Eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6

E al numero 6 è naturalmente Pharrell Beast in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: È 1:47.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.